0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella,

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella. Su

0: anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Non lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
7: Tanto altro da scoprire.
6: Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
5: Dove vanno me lo immagino. Certe storie.

0: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: C'è un continente ancora da scoprire. Un'occasione che deve arrivare. La medicina che ci può salvare. La casa nuova.

0: bambina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non.

0: Planeta Cantare.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
14: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Stella.
1: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Bella e Monello.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Che bello!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Bella e Monella, tu.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche.

0: Arti. Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Italiane da cantare.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione. Agos.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bella e Monella. Tutto.

Allora, buona cabana, ciao amici, buona mattina, buon 20 di settembre, quindi altro giorno, altra corsa, altra domenica, pronti e noi insieme ad affrontarla anche quest'oggi. Beh, come state? Ancora buongiorno al 393-7366-170, il numero perché potete interagire con noi, potete mandarci un messaggio scritto o vocale per raccontarci un po' anche com'è la vostra domenica, la vostra domenica mattina, quali sono i motivi dietro. Buongiorno al 393-7366-170, il numero perché potete interagire con noi, potete mandarci un messaggio scritto o vocale per raccontarci un po' anche com'è la vostra domenica, la vostra domenica mattina, quali sono i motivi dietro ai vostri risvegli, motivi lavorativi, motivi familiari, un po' come quando si era a scuola, no? E c'era la giustificazione, ecco, giustificate il vostro motivo di sveglia così presto, perché poi, diciamo la verità, inizia a far freddo, per me prima mattina dove mi sono svegliato ed avevo freddo, è presente che arrivi in bagno e senti tutto così ghiacciato, la tazza che è ghiacciata, il freddo che entra dalla finestra, insomma sta cambiando la temperatura, questo è poco ma sicuro. Quindi ripeto, 393-7366-170 il numero per interagire con noi, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi.

domenica mattina, qui su Bella e Monella, 393-736-6170. Andiamo un po' a leggere, a curiosare. Beh, c'è chi si è svegliata alle 7 oggi, quindi un'oretta fa, per andare a fare la marcia a Budoia. La sagra dei funghi, wow,

che sapori, però buona marcia intanto, che era la cosa più importante. Quindi aggiornateci, tu che ci stai ascoltando, che sei in macchina, che guidi, che pensi, stai facendo i tuoi pensieri, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Intanto solo lei mi dà.

all'ascolto c'è anche chi va in direzione montagna, per l'esattezza direzione Cadore. Bello, bello, belle quelle parti, si sta al fresco, anche se in realtà l'abbiamo detto all'inizio puntata, ormai fa freschetto anche dalle nostre parti. Adesso non so da dove tu che stai ascoltando, da dove ci stai ascoltando, dove sei, però da queste parti, nel Trevigiano, in provincia di Treviso, iniziano a fare temperature carine. Ecco, dai, mettiamola in questo caso, 393 736 170. C'era anche Tommaso Paradiso qui su Belle Monella con Agitare Coca-Cola. Beh, di prima mattina difficile, penso, suppongo, no? Forse vince di più la combo cornetto e cappuccino, anche se poi ci sono tutti quelli che hanno il deca macchiato, macchietto freddo, caldo.

0: qui su Bella e Monella, si chiacchiera con voi il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina. Torniamo tra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che

0: su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
3: E per il gas?
1: Ottima!
3: Internet?
1: Ottima!
3: Mobile?
1: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Con la musica bella, noi la definiamo così, tutta da cantare, è un po' il nostro motto. Grazie come sempre a Matteo Monti, lui e tanti altri pronti a farci ballare come sempre dopo la pubblicità con tante canzoni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, 8.37, ormai l'orologio parla chiaro, mattinata inoltrata quasi, quindi già tanti all'impiedi per diversi motivi, lo sappiamo, motivi lavorativi, gente che è in ferie, gente che magari è pronta ad accudire i propri piccoli, gente che fa i pranzi di famiglia, quindi quest'oggi si deve preparare, vestire tutti quanti, e poi c'è chi oggi va in direzione campo da calcio, poi dicono che passeranno anche da queste parti, magari gli facciamo un super in bocca al lupo, poi vediamo. Oggi si pedala alla Woman Ride con gli amici di FIAB PN Pordenone, spiegaci meglio, potete fare un in bocca al lupo alla Volley Piave Under 17 che sta andando a giocare una partita importante a Caso del Tomba per il torneo dell'amicizia. Forza ragazze, crederci sempre, mollare mai, ci piace. Allora in bocca al lupo, mi raccomando, divertitevi, ma se proprio capita magari provate anche a vincere.
0: Radio Bella e Monella.

Angelina Mango e Marco Mengoni è Canto d'Amore qui su Bella e Monella. Stiamo chiacchierando con voi, stiamo cercando di capire quelli che sono i vostri movimenti della domenica mattina, anche perché ormai la mattinata si fa sempre più calda, anche se in realtà a temperature forse fredda, ma non importa. Camminata nelle campagne di Caorle dalle 7, adesso si ritorna con un bellissimo sole. Ciao da Luca, lo stradino di Caorle, più tardi grigliata di pesce. Buona domenica a tutti. Beh, ti va alla grande, una super domenica da quelle parti. Manda foto, che noi siamo sempre curiosi di mettere becco nelle vostre giornate, e anche per capire un po' come sarà questa grigliata di pesce. Se avanza qualcosa, ricordati Castelfranco Veneto, la sede, lo sapete, di Radio Bella e Monella.

0: sei bello.
1: È Brescia, è da Dio, è nella nostra mattinata di Bella e Monella, mini maratona, a noi piace chiamarla così perché andremo avanti fino alle 12, ci sarà tempo anche di parlare di pallone, dei risultati anche che ci sono stati nella giornata di ieri con il super pareggio tra Roma e Inter. Che bella la Serie A, che bella la Serie A, davvero. Possiamo tornare a dirlo a tutti gli effetti perché al momento le partite stanno regalando spettacolo. Lei dice ciao a tutti, anche qui a Costa Bissara c'è una bellissima giornata di sole, peccato che sto andando a lavorare. Saluti da Giusy. Ciao Giusy, beh, buon lavoro.
2: Radio Bella e Monella.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: botta da cantare. Ora.
1: Le 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. Calcio, quinta giornata di Serie A, spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter, giallorossi nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Le scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray.
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutto

Fulminacci è maledetto me, è la nostra mattinata di Bella e Monella, 6 minuti dopo le 9, Damiano Menta fino alle ore 12, avete capito tutti questi numeri? Bene, c'è chi sta andando a trovare il padre di 84 anni che dice vive attualmente ancora da solo in un bosco nel Bellunese, uomo fantastico in un posto fantastico, e sua figlia Sara che scrive il messaggio. Proprio ieri ho guardato il video di quest'uomo che viveva, che sono andato a intervistarlo, viveva anche lui nel bosco e insomma ha spiegato un po' come passa la giornata.

0: Ciao Uz, arriva il messaggio sempre al 393-736-6170 da chi oggi è in direzione Gardaland. Buona giornata a tutti, Laura, Denis, Lorenzo e Leonardo, che belli. Beh, buona gita, buone giostre, divertitevi, mi raccomando, che poi anche lì che fai poi? Fai il saltacoda, non fai il saltacoda, aspetti, non aspetti. Chissà quanta gente ci sarà oggi. Anche una bella giornata, quindi. Però è settembre, mille punti di domanda. Vabbè, aggiornateci su quello che sarà la vostra giornatina. Adesso però bisogna cantare. In che senso? Qualcuno di voi dirà. Ragazzi, qui noi facciamo la canzone che fa. Cos'è? È un momento dove potete cantare, voi ascoltatori, al 393-736-6170, la vostra canzone italiana preferita o quella che vorreste ascoltare in questo momento in diretta su Bella e Monella.
1: Pure su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: La nostra
1: è Gaia e Bossa Nostra qui su Bella e Monella. 20 minuti dopo le 9 abbiamo dato a voi la possibilità di cantare, di scegliere la canzone che fa. Beh, andiamo a sentire qual è stata la scelta
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa,
3: mi devo ascoltare la canzone che fa. Nella buona sorte, nelle avversità, nelle gioie, nelle difficoltà, se tu ci sarai, io ci sarò, io ci sarò.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

Tiziano Ferro è La vita splendida, brano del 2022 che mette la parola fine solo ad un'altra mezz'ora, perché l'abbiamo detto, il tempo è lungo, fino alle ore 12, e si parlerà di ricordi, di conservare. Cosa? Beh, lo scopriremo tra poco, lo sapete, qui in diretta su Radio Belle Monella.

0: O delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: È la pillola di Antonello Cerri con i remix di Antonello Cerri, come questo qua di Lucio Dalla che avete appena ascoltato, Tu non mi basti mai. In precedenza anche Ornella Vanoni, c'era Rossetto e Cioccolato e all'inizio Marcella Bella con Aria, qui su Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare nell'aria, ecco, potremmo quasi definirla così in questa domenica 20 di settembre, 9.36, ancora buongiorno e buona domenica. Abbiamo detto, si parlerà di conservare, no passate di pomodoro, non braccialetti, anche se in realtà un po' potrebbero entrare, perché si parla di ricordi, in pratica delle chat in realtà, se si conservano ancora le chat del partner. E perché succede? Messaggi, quindi foto, vocali, non servono solo a ricordare, e uno studio ha spiegato perché li conserviamo o li cancelliamo durante una relazione, perché dai, ammettetelo, vi è capitato di litigare, di cancellare tutti i messaggi perché non volevate vedere la chat, non volevate vedere la foto, perché sennò poi ci pensavate, ci stavate male. Perché si conservano queste chat anche mentre la relazione magari è ancora in corso? Quindi non solo nostalgia, possono diventare dei veri e propri ricordi, ma anche una traccia di promesse, accordi e parole dette in passato che poi magari ogni tanto vogliamo andare a rivedere o vogliamo andare anche a rinfacciare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e l'allegria qui su Bellemonella. L'anno era il 2021, quindi siamo tornati indietro di 5 anni. Ci stava, mi stavo quasi catapultando in un altro universo. Si parlava di chat, di conservarle, quindi i messaggi su WhatsApp, le foto, i messaggi vocali, tutto quello che ci può essere dietro. E secondo questo studio della University of Tennessee, pubblicato in questo Journal of Social and Personal Relationship, i ricercatori hanno condotto 30 interviste semistrutturate con adulti coinvolti in relazioni ancora in corso, analizzando perché conserviamo o eliminiamo contenuti digitali. Allora, dalle interviste emergono due funzioni principali. La prima è affettiva, quindi messaggi e fotografie aiutano a ricordare i momenti importanti. La seconda invece è pratica, quindi ciò che resta scritto può servire a ricostruire che cosa il partner abbia detto, dicevamo prima, promesso o concordato. Lo studio definisce questa funzione partner accountability. Ma perché bisogna sempre usare queste parole in inglese? Non lo capisco. Ah, perché giustamente dici lo fanno all'Università del Tennessee. Va bene, comunque, in altre parole, lo smartphone diventa una memoria esterna della coppia, piena di ricordi, di cose dette. E come riportano anche appunto questi studi, le conversazioni digitali possono quindi avere un valore che va oltre il semplice ricordo romantico.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ogni volta te ne vai, io non voglio rincorrerti mai più. Ogni volta che vuoi tu.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Zucchero, Tutti i colori della mia vita, brano dell'anno 2008, qui su Bella e Monella, quasi ormai allo scoccare delle 10, e alle 10 bisogna essere tutti in piedi e operativi. Qua dice: sei tu che trasmetti con la finestra aperta, ti salutiamo da qui. Ma dove siete? Ma da dove mi state guardando? Ciao. Allora, andiamo un po' a continuare quello che era il nostro discorso riguardante le chat. Cosa c'è dietro a questi messaggi cancellati? Tante volte bisogna anche stare attenti, perché semplicemente adesso fare uno screen di una foto, di un'immagine WhatsApp dove c'è una violazione della privacy, no? Puoi proteggere tra virgolette quelle che sono le tue foto, anche se ci sono molti modi per aggirare queste cose qua. Comunque, cancellare una chat può aiutare a non tornare su qualcosa di spiacevole, ma la sparizione di un messaggio può creare anche incertezza nel partner, perché dice: come mai hai cancellato un messaggio? Tieni qualcosa da nascondere, gioia. Lì poi possono nascere incomprensioni, anche se tante volte può succedere che le cose accadano anche per sbaglio, e questa cosa non viene mai messa nelle possibilità, no? Nelle possibili scelte. Magari uno l'ha fatto per sbaglio, si è reso conto, ha schiacciato e eliminato. Come mai hai eliminato la chat? E poi come ne esci? Ci vuole quella famosa parola che si chiama fiducia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: singolo disco novità, è l'ultimo di ultimo, ecco, scusate un po' il gioco di parole, ci piaceva fare questa cosa, si intitola Tutto e passa da queste parti su Bella e Monella, pollice all'insù o pollice all'ingiù in base ai vostri gusti musicali. Termina un'altra ora, pronti perché si ritornerà a cantare, dobbiamo ancora giocare, c'è il gioco del What is this, vedremo chi si porterà a casa cosa, magari qualche biglietto, magari un gadget, beh, come sempre lo scopriremo tra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ovviamente vi fanno passare delle domeniche belle, alternative, vero amici dello sport? Beh, oggi si comincia presto, ore 12:30, perché si parte con Fiorentina-Napoli, poi ore 15 in contemporanea ci sarà Frosinone-Como e Parma-Genoa, Juventus-Atalanta alle ore 18 e poi Milan-Lecce ore 20:45 a San Siro. Torna il Milan anche per rimediare un po', possiamo dirla così, la figuraccia fatta in Europa contro il Benfica. Non viene sicuramente da partite diciamo emozionanti, vedremo se Ruben Amorim saprà rispondere presente a questo appuntamento a San Siro. Cosa è successo però nella giornata di ieri? Beh, tante emozioni, ci sono stati un paio di gol, giusto due, tra la sfida di Bologna e Torino, perché finisce con il risultato di parità 1-1. Il Cagliari vince ancora ed è un po' la vera sorpresa del nostro campionato, perché in questo momento lì davanti con Lazio, Inter e Roma c'è anche il Cagliari. Pensate che mai c'era stato un inizio così, un inizio scoppiettante da parte del Cagliari, se non in quella famosa stagione dello scudetto, chissà.
1: Radio Bella e Monella.

0: Ricordo ancora il suono.
1: Rose Villain e Click Boom. C'è chi al 3937366170 dice che Rocky non l'ha salutata. Beh, ma Rocky è un po' così, bisogna prenderlo un po' con le pinze, lavora tanto, dorme poco, probabilmente non si sarà neanche accorto. Comunque salutiamo anche il nostro amico Rocky. Abbiamo parlato di coppie, di messaggi, di cancellare cose che possono creare dei problemi nella coppia, e noi oggi poi vogliamo andare anche a scoprire quali sono i segreti invece per relazioni che vanno avanti nel tempo. Tanti dicono bisogna avere apertura mentale, però tante volte il concetto di apertura mentale sfocia in 1500 bacini, ci sono tante braccia, tanti rami, bisogna stare attenti poi dove si va a finire, perché tante volte apertura mentale poi possono crearsi ulteriori problemi, o magari problemi che non c'erano mai stati all'interno della coppia. Quindi tra poco approfondiamo, sempre secondo i famosi studi degli University del Tennessee, va bene? Dobbiamo andare da quelle parti per capire le cose. Noi invece ci facciamo un canto insieme, tutti quanti, perché c'è Gigi D'Alessio nella nostra mattinata di Belle Monella. Avete già capito, questa è Monamu.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Abbiamo detto quali sono questi segreti che possono permettere di vivere una relazione lunga nel tempo. Beh, uno di questi, secondo questo studio del Tennessee, è un investimento emotivo. In che senso? Beh, avere una relazione richiede molto lavoro, molto tempo, e avere una relazione sana e duratura richiede ancora più lavoro e più tempo. Può infatti essere molto difficile. Il primo e forse il più importante ingrediente per una relazione di successo è l'investimento emotivo al 100%, quindi entrambi i partner devono essere completamente coinvolti nella relazione, altrimenti non c'è neanche motivo di provarci. Tante volte nascono delle storie un po' così, no? Magari uno viene fuori da una relazione, allora conosce un'altra persona, quindi uno viene da, tra virgolette, un cuore infranto e l'altro magari è più focus. Questa cosa potrebbe non andare troppo bene perché non c'è ancora un 100% di se stessi nella relazione, perché tanto di quella parte guarderebbe anche al passato.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: J-Ax è Ippiaio, però anche no. Noi stiamo parlando con voi di queste, di questi segreti per avere delle relazioni lunghe nel tempo. Abbiamo detto l'investimento emotivo, primo posto. Poi, cosa c'è? Gli interessi in comune. È vero che gli opposti si attraggono, ma è anche vero che bisogna poter condividere i propri interessi con il partner, no? Quindi trascorrere del tempo di qualità insieme è fondamentale. Il cosa fare non è tanto importante, ma è fondamentale il solo fatto di stare insieme e fare qualcosa che piace a entrambi, quindi non solo a uno dei due. Questo vi aiuterà a costruire una relazione ovviamente più forte. Cercate quindi di coltivare interessi comuni, informatevi sugli hobby e gli interessi del vostro compagno e ogni tanto siete pure aperti all'apprendimento magari di qualcosa di nuovo, anche se non vi piace, almeno provateci. Magari chissà, potreste condividere ulteriori passioni che non pensavate di avere.
1: Radio Bella e Monella.

0: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella. Sì, bella e monella. Bella e monella. Pillola, anche in questo caso tre artisti, tre canzoni. Laura Pausini, alla fine io canto. Emma, l'amore non mi basta. E Jovanotti, all'inizio era una nuova era. Tutto molto bello grazie al nostro Matteo Monti.
1: Bella e monella.
0: Si parla di storie lunghe, di relazioni che durano nel tempo. Ci sono dei consigli per far sì che tutto questo sia veri e noi lo stiamo un po' scoprendo insieme a voi, le stiamo leggendo. Abbiamo detto avere interessi in comune, l'investimento emotivo è molto importante. E al terzo punto c'è una cosa che può sembrare banale, ma essere gentili è uno dei doni più facili che potete offrire all'altro in una relazione, perché a volte è molto difficile essere sempre gentili, pazienti, soprattutto con il proprio partner, no? Dove poi magari possono capitare dei piccoli litigetti. Beh, quando ci si conosce fin troppo bene e si passa tanto tempo insieme, perché magari si vive insieme, si convive, si tende a sminuire l'importanza anche dei piccoli atti di gentilezza nella vita quotidiana, che può essere prendere l'acqua nel frigo, preparare la tavola, una carezza sul viso. Ma essere gentili nei modi più semplici, quindi appunto magari facendo quelle cose che vi abbiamo appena detto, può dare una grande spinta alla vostra relazione. Quindi mi raccomando, siate gentili.
1: Radio Bella e Monella.

0: 2018, l'anno di questa bellissima canzone di Salmo, 90 minuti, o 90esimo minuto, insomma, un po' come vi pare, 10.46, qui sulla nostra radio tutta da cantare, nella nostra mattinata, stile maratona, perché staremo insieme fino alle ore 12, si parla di cose che possono far durare le relazioni più a lungo. Siamo arrivati al quarto punto, quindi abbiamo detto, piccolo riassuntino, essere gentili, avere gli interessi in comune e importantissimo l'investimento emotivo. Cosa c'è al quarto posto? Condividere i segreti, quindi le migliori relazioni sono quelle in cui il proprio partner è anche quasi, possiamo definirlo, il miglior amico, no? Quindi quelle in cui si è aperti e onesti l'uno con l'altro. In una relazione di successo non si ha paura di condividere parti di sé con il proprio partner, quindi un forte senso di sicurezza, un forte senso di fiducia è necessario per condividere i segreti gli uni con gli altri, segreti che poi rivelano i vostri più grandi interessi, desideri, sogni e anche delusioni. Quindi è un po' un modo per essere vulnerabile, ma chissà, forse con la persona corretta.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: voce di Eros Ramazzotti l'avevate sicuramente riconosciuta, Vita ce n'è. Qui su Bella e Monella, cosa manca poi per avere una relazione lunga nel tempo? Beh, è arrivato un messaggio molto bello di Sara al 393 736 170, e lei ha detto: beh, la prima regola è parlare e ascoltare, e infatti il quinto punto è proprio questo: parlare tanto e ascoltare ancora di più, perché una buona e sincera comunicazione con l'altro è la chiave di tutte le relazioni di successo, quindi di qualsiasi tipo, anche in amicizia, in famiglia, con la propria ragazza, col proprio ragazzo. Bisogna parlare e ascoltare, perché la fiducia sboccia quando le persone si sentono libere, no, di parlare, ma anche di essere ascoltate e comprese, perché ascoltare significa dimostrare attenzione, quindi rispetto, cura per l'altro, e tante volte anche questo passa un po' in sordina.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, ma

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
0: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 11:01.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In questo pezzo Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, era Partenope, possiamo dirlo un po' stile Fabrizio Romano, here we go. Perché? Perché Tony F ha ufficialmente iniziato quella che lui definisce la sua nuova vita, senza erba si definisce corro e basta, forse un pensiero all'amico Sfera, però dopo 20 anni il trapper pare aver detto addio a quella famosa erba che si chiama marijuana. La corsa, una nuova dipendenza per non ricascarci, un nuovo Tony F, no? Che insieme alla sua partner, visto che noi parlavamo di amore, no? Abbiamo parlato di segreti per avere relazioni lunghe nel tempo, loro che ormai stanno insieme da un po', lui e Giulia De Lellis, hanno raccontato appunto ai fan di aver tagliato da circa 14 giorni, quindi è appena iniziato questo nuovo tentativo di combattere questo vizio di Tony, che dura decenni, e vedremo insomma dove potrà arrivare. Quante volte avete detto smetto di fumare e poi non ce l'avete fatta? Quante volte avete detto smetto di bere e poi non ce l'avete fatta? Vedremo se Tony sarà un gladiatore, fino a quanto durerà la sua battaglia e soprattutto se riuscirà a superarla.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lucio e Mia con Non mi innamorerò qui su Belle Monella. Va bene ragazzi, adesso tocca a voi. No, non c'entra niente innamorarsi, tocca a voi cantare, perché torna la canzone che fa. Quindi fuori la voce al 393 7366 170.
1: Ora su Belle e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È la voce di Elisa e Kintsugi qui su Belle Monella. Adesso però a cantare toccava a voi, quindi sono arrivate delle richieste musicali. Andiamo a sentire chi è stato scelto per il nostro secondo turno di Canzone che fa.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: Canzone che fa. Tu sei dentro di me come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mio

0: bruciasse il cielo. Qui su Bella e Monella, 11:28 sul nostro cronometro, dove succedono cose, cioè non qui da noi, ma in Thailandia. Pensate che è stato trovato il fiore del diavolo. È minuscolo, scuro, sembra avere delle corna. C'è stata questa nuova scoperta e si nutre grazie ai funghi del terreno. Beh, è molto carino, da dire, cioè, è particolare, ecco. Sono fiori che tante volte ti tolgono il fiato, no? Anche quelle sembrano cose un po' scontate, non ti metti mai magari tante volte a guardare una pianta, un fiore, ma tante volte possono regalare delle emozioni. Ma qual è il vero superpotere del fiore del diavolo? Beh, è tutto sottoterra. Il dettaglio più curioso è questo, quindi non è il look quasi un po' demoniac, per dire, ma è il modo in cui questa pianta riesce a nutrirsi. Non contiene clorofilla e non fa la fotosintesi, al posto della luce del sole sfrutta i funghi presenti nel terreno, dai quali ricava carbonio e nutrienti. Beh, lo sapevate?
1: Radio Bella

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Pronti? Perché tra poco si gioca e c'era la pillolina con Roma Bangkok, Ubriaco di te e Resta ancora. Questi erano i tre titoli utilizzati dal nostro Antonello Cerri in questa pillola, lo sapete, firmata Italiamo. Ma pronti che adesso giochiamo?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, è arrivato quel momento là. Si torna a giocare a chi vuole essere premiato. Una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che oggi vi permette di vincere la t-shirt di Bella e Monella. Quindi, aprite bene le orecchie, 393-7366-170 il numero per giocare con noi. Il più veloce vince la maglia. Oggi vi chiediamo: quale dei seguenti è un piatto tradizionale dell'Uganda? A. Matoke. B. Bubutie. C. Njera. D. Jelo Rif. Quale dei seguenti è un piatto tradizionale dell'Uganda? Le ripeto: A. Matoke. B. Bubutie. C. Njera. D. Jelo Rif. Belli, belli, uno più bello dell'altro. Vediamo chi si porta a casa la t-shirt della nostra radio tutta da cantare.
2: 393 73 66 170 e il

Renato Zero e Mi Vendo. Qui su Belle Monella abbiamo giocato con voi, abbiamo detto quattro nomi, uno più bello dell'altro per questo piatto tipico dell'Uganda. C'è la t-shirt di Belle Monella in palio ed è pronta ad arrivare a casa vostra, o almeno a casa di qualcuno di voi. Avete giocato in tantissimi, lo ripeto, quale dei seguenti piatti è tradizionale dell'Uganda? A, il matoke; B, il bobotie; C, injera; e D, je le frif. È stato molto carino e simpatico, tante risposte da parte vostra, ma sì, tanti avete indovinato. La risposta corretta era la A, il matoke. Sì, esattamente il primo, quindi era la risposta corretta, il piatto tipico dell'Uganda. Bravi tutti quelli che hanno indovinato, siete tanti. Faccio i complimenti a Silvia, a Stefano, faccio i complimenti a Filippo, faccio i complimenti ad Alberto, un'altra Silvia che ci scrive, insomma tantissimi, non possiamo fare l'elenco di tutti, ma il più veloce, quello che oggi si porta a casa la t-shirt di Belle Monella, si chiama Ricky e ci ascolta da Pieve di Soligo. Bravo Ricky, la t-shirt è tutta tua. Radio Bella e Monella.

0: Mancano quasi alle ore 12. Siamo arrivati allo scadere della nostra puntata, della nostra mini maratona della domenica mattina, dove insomma ci raccontiamo un po' di cose. Al 393 736 6170, numero utile per interagire con noi sempre, ogni giorno, anche quando domani ci sentiremo dalle 12 alle 15 in versione solitaria, perché la signorina Dallan è finalmente in ferie. Finalmente nel senso per lei, non finalmente nel senso per me, che sono da solo domani e per la prossima settimana. Va bene, poi ci sentiamo anche oggi in replica di Bella Disco con il mio amico Thomas Menegazzi, e non mi resta altro che augurarvi una buona domenica. Mi raccomando, fate i bravi. Abbiamo imparato un sacco di cose oggi, soprattutto sulle relazioni a lungo tempo. Ciao!
1: Raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group, tutto semplicemente meraviglioso.

0: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 12. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Di Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
11: E per il gas?
10: Ottima!
11: Internet?
10: Ottima!
11: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Le Belle e Monelle.
13: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
12: Su Bella e Monella.
13: Su Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Partono ufficialmente le Belle Monelle, siamo tornati. Monica, buongiorno.
16: Ah, buongiorno Alviso, welcome back. Come si dice in giapponese?
15: Welcome back.
16: Allora, cosa ti avevo mandato a fare in giro per il mondo?
15: Ma io mi faccio gli affaracci miei.
16: Ci hai portato, insomma, dei regali, immagino.
15: No, non
16: dei
15: ho portato
16: sushi,
15: niente a nessuno.
16: Dei mochi?
15: Sì, sì, ok.
16: Del sake?
15: Cosa?
16: Del sake? Dei kimoni?
15: Sì, sì, sì, sì.
16: Dei fiori di ciliegio?
15: Delle moto? Delle
16: cane,
15: auto? Sì.
16: Delle,
15: sì,
16: automobili?
15: Beh, cani svariati, volendo.
16: Grazie. Allora siamo contenti.
15: E quindi, insomma, partiamo però regalandovi anche le 30 canzoni più ascoltate qui su Radio Bella Monella.
16: Perché ce le abbiamo.
15: Esatto.
16: Sono già pronte. Alla numero 30 questa settimana,
15: Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: le abitudini.
1: Allora, questo weekend abbiamo cambiato, ti dirò, questo programma mentre tu non c'eri.
0: Ok.
1: Io e me stessa.
0: Bello.
1: Abbiamo cambiato programma e andremo a mezze ore.
0: Però,
1: quindi in questa mezza ora parleremo di gossip.
0: Che
1: a te piace molto, poi
0: che
1: tu sei anche
0: schiena.
1: Influencer,
0: sì,
1: infatti.
0: È vero.
1: Allora, subito l'argomento della settimana: si è sposata la signora Blasi.
0: Sì, basta nulla.
1: Si è sposata con questo pezzo di ragazzo tedesco.
0: Sarà stato difficile trovarlo.
1: 10 anni meno di lei,
0: okay.
1: Che è miliardario e che è bellissimo. Eppure alto.
0: Pensa, non
1: sarà
0: fa la
1: anche
0: cazza.
1: Simpatico.
0: Incredibile.
1: Cioè,
0: realmente è perfetto.
1: Noi, cara Ilari, vorremmo tutti insieme capire con te. Ma dove l'hai trovato questa creatura?
0: In Germania, si chiama Müller.
1: Puoi dare dei consigli alle ragazze come noi di una certa che vorrebbero insomma mettersi sul mercato?
0: Guarda,
1: e
0: se facesse yogurt avrebbe il cognome per farlo.
1: Giusto, ma
0: sarebbe
1: realtà...
0: bello, io vivrei di yogurt quelli là.
1: Per sempre.
0: Sì.
1: In realtà fa tipo scavi, cose molto serie, ha un'azienda di famiglia
0: mette
1: importante.
0: Mette le braccia dietro, concerte e guarda gli
1: altri
0: scavi.
1: Comunque si sono sposati al matrimonio, c'era un sacco di gente, ragazzi, c'era la Silvia Toffanin, che sai che loro sono amiche
0: sì.
1: da una vita, però non c'era Pier Silvio,
0: okay.
1: che ha mandato comunque un biglietto perché non è riuscito a esserci.
0: Okay.
1: C'era la Michelle,
0: mm-hmm.
1: Jerry,
0: mm-hmm.
1: Giulio, che è il moroso nuovo della Michelle, Giulio Berruti,
0: okay.
1: la
0: okay.
1: Cesara,
0: sì.
1: la Selvaggia, Sal. Tutta gente che solo dicendo il nome di battesimo sai già chi sono.
0: Ok, non c'era Totti.
1: Mi hanno detto di no, che nel frattempo ho fatto uno scivolone, ma tra poco ne parliamo.
0: Nel frattempo andiamo avanti con la posizione 28, Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Stelle. Posizione numero 27.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Macarena.
1: E tocca Macarena, l'espressione che deve aver detto la signora Blasi quando ha visto uscire questo post nel giorno del suo matrimonio, 13 settembre, la sua antagonista, no, di qualche tempo fa, sì, la signora Bocchi, la quale sta con il suo ex marito,
0: sì,
1: ha fatto anche lei uscire un post, perché lei, Ilari, mi si è sposata nel giorno in cui mi festeggia l'anniversario anche il signor Totti con la signora Bocchi, capisci?
0: Hai capito.
1: La quale signora Bocchi scrive in questo bellissimo messaggio: rose, candele, palloncini, bibim, bang, gatti, cani e anche il sake che hai portato a casa tu. Scrive: 5 anni di noi, ti amo.
0: Di già 5 anni.
1: Lui ricondivide la storia e la gente dice: aspetta un attimo. Come 5 anni? Perché se fossero 5 anni,
0: ci sarebbero.
1: Se la signora Bocchi è brava con la matematica, vorrebbe dire che si sono incontrati, innamorati, insomma, contano l'inizio della storia nel settembre del 2021. Ma in quel periodo là, il signor Totti, la signora Blasi,
0: sì,
1: erano ancora sposati, capisci? Beh, non tornano i conti.
0: Ma che bananona!
1: Creata un po' di confusione. Sarà perché ti amo, dicevano
0: sì,
1: i ricchi
0: sì,
1: e poveri.
0: Oppure ci dedichiamo, come ci cantano le bambole di pezza, alla posizione 25, porno.

0: Che bello era Max Factor, ma parleremo di altro.
1: Non l'ho visto ancora.
0: No, perché non c'eri. Bello, bellissimo, bello, bravo, però sai che io sono fan.
1: Sì, vabbè,
0: per me,
1: vabbè.
0: Okay. Comunque, tornando ai matrimoni e agli assenti,
1: vai.
0: Parliamo invece di Crystal Carrisi. Che mi si rispose, tu dici ma era già sposata, e certo,
1: vabbè.
0: Però ha voluto 10 anni dopo ripetere le promesse, erano festeggiate 10 anni col marito Davor.
1: È sempre lo stesso,
0: Davor Luksic. Loro stavano già insieme,
1: okay.
0: Hanno fatto il rinnovo dei voti, dove l'hanno fatto a casa loro, perché hanno questa tenuta pazzesca, così. C'era Romina Power, ma non c'era Albano.
1: Stava preparando per cantare al ricevimento. Vabbè.
0: Come cantano?
1: Sì,
0: i Los Locos.
1: I Los Locos, assolutamente.
0: Dice vabbè. Che aveva da lavorare.
1: Ah,
0: il padre della sposa.
1: Tanto da non andare. Ok,
0: vabbè, a casa sua.
1: Ognuno fa quello.
0: Tanto da non andare, ci rimane a casa sua.
1: Ognuno fa quello che vuole. Andiamo avanti con la musica, la posizione 23 fulmina.

0: Li Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora.

0: 477-3001.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Ti ho mentito. Cioè, ti ho detto, facciamo mezz'ora di gossip e un po' di più.
0: Facciamo un'ora di gossip.
1: Ho delle altre cose da raccontare.
0: Mamma mia.
1: Lo so, guarda, è successo di tutto finché eri via. Di tutto.
0: Di tutto.
1: A un certo punto esce sta foto di Lady Gaga con un bambino, tutta fasciata con questo bebè, e tutti hanno detto, fermi tutti, c'è il figlio. Ma quando l'ha fatto?
0: Più che altro le fotografie non davano da che pensare.
1: No, infatti, allora ci sono stati una serie di ragionamenti. Lei al momento ancora non ha dichiarato niente, okay, su questa faccenda. L'hanno fotografata da distante a passeggio con questo bambino, col marito, eccetera eccetera, ma al momento non hanno
0: per
1: detto
0: carità,
1: nulla.
0: Magari le foto non le aveva. Comunque esiste l'adozione, quindi in caso
1: esiste,
0: se non è stata una gravidanza, è stata adottata.
1: E poi qualche esperto di gossip americano ha detto che siccome lei soffre di fibromialgia, lei ha una serie di problemi, insomma, di salute, okay, importanti dal punto di vista di questa cosa qui, probabilmente non poteva o sarebbe stato complicato o molto rischioso per lei
0: una gravidanza.
1: E quindi

0: sfogata.
1: Ok.
0: Però non si sa, lei non ha detto niente. Comunque Lady Gaga c'ha un figlio, hai capito? Si è sposata la Hillary.
1: Sì.
0: Quegli altri hanno fatto un anniversario con i conti un po' strani.
1: Sì, Albano, okay, non si è
0: Albano
1: presentato
0: nato,
1: al 2009.
0: E Lady Gaga ha un figlio.
1: Non lo so. Comunque, mi devi dire qualcosa anche tu.
0: No, aspetta, è lunga ancora.
1: Ah, è vero.
0: Metti la canzone.
1: Ci manca un'ora e mezza. Andiamo avanti con Francesco Gabbani alla posizione 21, Summer Fun.

0: Madama alla posizione numero 20 con Mama non mama. E già questo titolo potrebbe darti un...
1: Madame, che lei ha fatto una foto, perché anche lei come me è stata alla Biennale a Venezia, dove c'è un'installazione nel padiglione del Giappone con dei bambini. In realtà la storia dell'artista parla di due gemelli e tu fai questa esperienza in cui, se vuoi, ti porti in braccio sto bambino, sta bambola che però sembra il peso, sembra un bambino vero.
0: Ok.
1: E quindi la Madame mi esce con sta foto con sto bambino in braccio.
0: Che come Lady Gaga!
1: Mi è venuto il ciabattone perché ho detto, adesso ragazzi, mi sembra un po' giovane la Francesca per avere, insomma, oddio, per carità, non così giovane, ma insomma mi sembrava tutto un po' troppo. Invece no, lei ha detto: con questa foto ricordo della mia visita alla Biennale, eccetera eccetera, e poi parlava di altro, insomma. Okay. Detto questo, lo zio invece, basta con le mamme, parliamo di zii, lo zio Axe arriva con un album nuovo che si chiama Vita, Morte, Miracoli. Dopo 30 anni di carriera ha messo insieme una bella cosa country e ha detto: in me c'è una parte texana pazza.
0: Speriamo che non abbia le pistole.
1: A te, Alvise, che parte del mondo c'è in te, ma ce lo dirai tra poco.
0: Sì, nel frattempo ci ascoltiamo la prima nuova entrata di oggi, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, alla posizione 19. Moriremo.

0: Maia con Bossa Nostra, la posizione numero 18.
1: Allora, che paese c'è nel tuo cuore pazzo?
0: Ma in realtà ci possono essere svariati paesi.
1: Dirne uno perché c'ho anche la notizia, vai.
0: La Scandinavia ha il cuore di ghiaccio.
1: Bello, mi piace, ti si addice moltissimo. Allora ragazzi, parliamo ancora di famiglie, parliamo di figlie, parliamo anche di Jesolo, quindi siamo qua.
0: Ah, ok, pensavo Beautiful che ci fosse l'aggiornamento.
1: Ma più o meno, quella faccenda è complicata.
0: Bene.
1: Allora, arriva Jesolo Ligabue, attesissimo, no? Tutto il paese si è preparato a riceverlo, insomma anche tanti grandi concerti quest'anno a Jesolo. E Ligabue era attesissimo, arriva al Palazzo del Turismo e la sorpresa per tutti quanti i cantanti, protagonisti, i suoi fan che erano lì presenti in questa data zero di Certenoti 2026, è arrivata sul palco sua figlia Linda.
0: Bello!
1: E insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che lui aveva scritto nel 2013
0: per la figlia
1: Linda.
0: Per la figlia che poi,
1: cantò a Elisa, che poi ricantò lui, che al mercato mio padre comprò.
0: Esatto. Assolutamente.
1: Hai visto?
0: Mamma mia, quante emozioni!
1: No, guarda, cioè, 2 settimane sei stato via, è successo.
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: tutto.
0: Ma non ci verrà la nausea con tutte queste cose?
1: No, perché io non sono incinta, non so te. Che sei andato in Giappone, magari.
0: No, io. Chi vuoi dirlo? No. Però la posizione 17 c'è proprio Ligabue, nuova entrata, qualcosa per te. Io ho sentito.

0: Livelle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: State ascoltando Le Belle e Monelle,
7: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
6: su Bella e Monelle.

0: che bella vita.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con un duetto Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
2: Quanto mi piacciono, però devo dire a me Ariete mi è sempre piaciuta tantissimo.
1: Ah sì?
2: Tampa.
1: E tu che sei leone.
2: E io che sono del leone, incredibile, guarda che con gli Arieti non è che proprio, però lei un sacchissimo. E invece amici di Bella Monella, con Alvise e Monica Morgan tutto il weekend, la nostra super classifica che vi accompagna, dovete sapere che abbiamo una montagna di nuove entrate in questa seconda parte, che vuol dire che sono fatte nuove entrate, uscite e andate dritte dritte a posizionarsi nella parte alta della classifica.
1: Esatto, tipo
2: tra cui questo nostro amico che tutta l'estate abbiamo apprezzato con
1: La testa gira.
2: No, cantala.
1: La testa gira. Non faceva cicche ciacche, però.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì, così faceva, così. In origine, dopo la non cambiata.
1: Poi
2: l'hanno
1: levato.
2: Che torna con un pezzo che parla un po' della tua vita, di quando sei stato in Giappone davanti a dei gadget che ti piacevano, delle cose che ti entusiasmavano. Ti sei sentito un
1: ragazzino.
2: Bravo.
1: Esatto. E ce l'ascoltiamo alla posizione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ritorna Angelina Mango dopo poco con Marco Mengoni, Canto d'amore alla posizione numero 13.
2: E adesso parliamo di te che mi sei influencer della moda.
1: Sì.
2: Mentre sei stato via c'è stato anche il Festival del Cinema.
1: Tra l'altro ho anche aziende che mi chiedono collaborazioni.
2: Non lo so, ma infatti mi stavo anche dicendo, ma com'è che ancora non hai fatto una tua linea di beauty?
1: No, ci stiamo lavorando su altro.
2: Sono contenta. Allora sappi che nel frattempo, a proposito di beauty e make up, anche l'Angelina Mango
1: sì.
2: mi ha cambiato colore.
1: Eh sì, svariati colori.
2: Perché lei è giovane,
1: certo.
2: mi fa un po' così di freestyle con l'immagine, tanto la riconosci perché ha sto viso molto riconoscibile,
1: certo.
2: così. Ha scelto un bel nero corvino.
1: Ok.
2: Quindi mi chiedevo se anche tu al viso avessi magari intenzione come influencer del mondo della moda di diventare anche influencer del beauty e tingerti di nero corvino anche la barba.
1: Ma
2: tipo,
1: guarda,
2: come
1: realtà,
2: fanno alcuni in televisione.
1: In realtà basterà semplicemente mandare una mia foto al reparto grafica e diventerò
2: bravo,
1: irlandese.
2: Bravo,
1: ecco,
2: bravo, ragazze.
1: Anzi, irlandese sopra, scozzese sotto,
2: non
1: perché mi metterò il kilt.
2: Non fare gesti, che io ti vedo.
1: E farò tipo Marilyn Monroe.
2: E non c'è quell'avvocato. Oggi.
1: Ah, non c'è
2: non
1: oggi
2: c'è
1: l'avvocato.
2: Oggi l'Antonella è in ferie.
1: Va bene, andiamo avanti. Allora, con Noemi alla posizione numero 12. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Posizione numero 11 per Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Beh, Emma anche lei mi ha cambiato colore finta via, te lo dico.
0: Vero.
1: E Belelli ha fatto i complimenti.
0: Sì,
1: l'ha
0: che
1: detto,
0: però,
1: cosa stai facendo che sei così bella?
0: Che però qualcuno l'ha interpretato in un'altra maniera. Soliti che non si fanno mai, gli affaracci suoi, gli spaghetti,
1: cioè,
0: e quant'altro.
1: Dovete vedere il male dappertutto, non lo so. Come gli amici che hanno visto il male in una foto che era piuttosto innocente, tra virgolette, di Anna Pepe, che è stata tempo fa in concerto in Friuli Venezia Giulia. E lei si fa sempre le foto così, no? Dove magari in camerino,
0: certo,
1: eccetera. Ha fatto sta foto, l'hanno fatta probabilmente cambiare in un ufficio comunale o non so bene dove. Ha fatto sta foto sulla scrivania con i piedi, diciamo, degli stivali, no? Le gambe incrociate sopra il tavolo praticamente. E dietro si vedevano le bandiere italiana del comune e quant'altro.
0: Okay.
1: E c'è chi l'ha trovata una foto un po', come dire, poco rispettosa delle istituzioni. In realtà era semplicemente una foto di quelle così un po' street style che fanno gli amici rapper. Ricordatevi che Anna è un'amica rapper, cioè non è Anna dai capelli rossi che viene
0: e
1: giù dai monti, è una ragazza un po' così, no? Di
0: un
1: piglio.
0: Consiglio spassionato: cercatevi qualcosa da fare durante il giorno,
1: sì,
0: ragazzi,
1: anche perché adesso, per carità, insomma, non sarà stato bello fare questa foto così, ma vi vedo, se l'hanno messa a cambiarsi lì questa cristiana, cosa doveva fare?
0: Anche perché insomma,
1: in ginocchio sui ceci,
0: vabbè, ci sarebbero delle cose da dire che forse è meglio non dire in questa sede.
1: Ma
0: diciamo, cara Monica,
1: perché non c'è l'avvocato?
0: Non c'è l'avvocato, che peccato, se no.
1: Quindi
0: mamma
1: lasciatele
0: mia
1: stare, queste ragazze, sì, non era niente di così esagerato.
0: E ce l'ascoltiamo, però, alla posizione numero 10, Anna con White Girl Wasted.

0: dei The Colors con anche Serena Brancale, Partenope.
1: Parliamo invece di gente e di fidanzamenti, ragazzi. Sei fidanzato l'amico Brash?
0: Ah, again, bene.
1: Again, esatto. Si sono fatti pizzicare qua e là lui e sta ragazza. Prima erano stati insieme al concerto di Ernia, che sai che è amico.
0: Certo.
1: Poi lei pareva se avesse una relazione con Tedua, che però è amico di Brescia.
0: E quindi non si può dire.
1: No, vabbè. Poi qualcuno insomma ha fatto la simpatica. Poi forse lui tornava con Elisa Maino. Poi forse sì, forse no, forse qua, forse là. E insomma Brescia però è sulla barca nelle stories di Angelica. Quindi ragazzi, Angelica si chiama Angelica Montini, okay. È anche lei tua collega influencer.
0: Ok, bene.
1: E pare siano fidanzati, insomma.
0: Bene, allora a buon rendere.
1: Bravi ragazzi.
0: Ce l'ascoltiamo con Giulia alla posizione numero 8, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
4: E per il gas?
2: Ottima!
4: Internet?
2: Ottima!
4: Mobile?
2: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti

0: pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Pelle con Samurai J, Flamenco Paranoia, la posizione 7.
1: Alvise e Monica Morgan con voi, parliamo anche di Ernia, di cui si parlava prima, che ha annunciato il suo primo tour europeo. Oh. Parte da Londra a fine novembre, okay. Quindi per il tuo compleanno non c'è.
0: Eh no.
1: Lo dico perché poi fa Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e Berlino. E ha annunciato questa cosa qui, e la Berlino, che è, insomma,
0: la canzone,
1: il suo famoso pezzo, ha conquistato anche il disco di platino, quindi
0: bravo,
1: ha portato fuori.
0: Bravo, bravo assolutamente. Tra l'altro la prossima canzone, nuova entrata, è un pezzo molto molto bello, ce l'ascoltiamo alla posizione numero 6, Ernia con Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Posizione numero 5 per Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: E mentre tu eri via hanno fatto anche la reunion dopo 10 anni da Santeria, Marra e Guè. Sono stati a San Siro all'ippodromo in concerto due sere, hanno fatto tutti i loro pezzi più famosi, buonissimi, perché
0: sì,
1: mi sentirei
0: però
1: di...
0: Io mi aspettavo un'altra reunion.
1: Che reunion?
0: Pupo e Emanuele Filiberto.
1: Chi può dirlo?
0: Io aspettavo quello.
1: Potrebbe succedere, chi lo sa. Comunque, belli come il sole, vestiti anche simili nelle varie uscite, così, okay. Veramente mi sono piaciuti un casino. E hanno detto una roba bella, Marra ha detto alla fine, ha detto a Guè, conoscerti mi ha cambiato la vita, 30 anni di amicizia. Quindi ho pensato che io e te potremmo festeggiare i nostri 30 anni con un bellissimo concerto.
0: Sì.
1: Dove vuoi tu, ma sarebbe meglio farlo qua nel piazzale del parcheggio della radio, perché è un po' così, no? Ritorno alle origini,
0: sì,
1: l'inizio di tutto, eccetera. Dovremmo però fare delle canzoni, ma siccome ci manca ancora tanto tempo, i 30 anni, facciamo in tempo.
0: Perdonami. Facciamo
1: la slandrona
0: facciamo
1: e basta tutta la sera,
0: sì.
1: Come un certo famoso gruppo che quando fa il concerto e non sta facendo nomi fa per tutti 40 minuti la stessa canzone, quella. In varie versioni,
0: esatto, noi faremo la versione rap,
1: sì,
0: che è già pronta,
1: poi quella acustica,
0: la versione country, la versione tutto,
1: sì, sì. Vabbè, ok,
0: però sempre quella.
1: Chiamiamo anche la signora Paola e i remix,
0: come che lei va a letto presto, la Paola, quindi...
1: Allora lo faremo pomeriggio,
0: ecco,
1: alle 2
0: ce li ascoltiamo, bello. La posizione numero 4, Marrakesh e Guè con Casini.

0: Posizione numero 3 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Allora ragazzi, nuove entrate pesantissime, abbiamo detto, lo dicevamo all'inizio della classifica, perché mi entrano altissime. E mi entra altissima l'amica Elisa, che salutiamo.
0: Ciao!
1: Che sarà l'11 di settembre, ma dell'anno prossimo, non andare in Giappone. Perché
0: no. Capito? Ci sono già stato.
1: Te lo dico adesso.
0: Spero di andare da altre parti.
1: Sta qua perché andiamo a vederla a Campovolo, 30 anni di carriera.
0: Ok. Okay? Ci sta.
1: Siamo contentissimi.
0: Ci sta. E noi ce l'ascoltiamo, è l'ultima nuova entrata, ma quella più alta, alla posizione numero 2 con Kintsugi.
1: Ah, l'hai pronunciato in giapponese.
0: Ah.
1: Bravo.

0: d'amore.
1: Le Belle e Monelle.
2: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Belle e Monelle.
2: Su Belle e Monelle.
3: Bella e Monella.
4: Prima posizione per Safe con Parlar d'amore.
5: Allora, una parola imparata, è stato via 4 mesi in Giappone.
4: No,
5: però
4: soltanto due settimane.
5: L'ha imparato, un viaggio studio, insomma, che abbiamo finanziato noi come radio.
4: Non, siamo stati
5: Media Partner.
4: Posso assicurare che la Media Partner è stato il mio portafoglio.
5: E ha imparato. Dillo bene, dillo.
4: Kintsugi.
5: Bravo, bravo Alvise, ragazzi, abbiamo mandato i figli a studiare perché è sempre la scelta giusta.
4: Ecco, perfetto, quindi insomma.
5: E poi vi diventano influencer.
4: Facciamo che non.
5: Come
4: non,
5: lui.
4: Non fatemi prendere esempio dei figli perché io non sono un giusto esempio. Abbiamo concluso.
5: Ciao patatini.
4: Anche per questo sabato, se ci state ascoltando la domenica è la replica.
5: Buon
4: se invece
5: weekend.
4: Ci state ascoltando da altri paesi, vi salutiamo.
5: L'importante che ci ascoltiate sempre.
4: Ciao,
5: ciao Topolini.
1: Le Belle e Monelle.
2: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
6: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
7: Cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella, come ogni domenica il nostro appuntamento consueto con 3 ore di musica tutta quanta italiana, tutta quanta da cantare, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, un mashupone e incredibile di canzoni, ma soprattutto di artisti. Arrivano Benji e Fede e Annalisa, tutto per una ragione.
0: Bella e Monella, il

0: Ai ai, che cosa ha combinato la nostra Laura Pausini? Allora, sappiamo molto bene che durante settembre ci sono stati due campionati di Formula 1, uno in Italia dove ha vinto Kimi Antonelli della Mercedes, mentre uno in Spagna, a Madrid, la settimana successiva. Laura Pausini ha avuto modo di cantare durante la cerimonia d'apertura a Monza e ha pubblicato una foto in cui si ritraeva insieme ad altri campioni dello sport in generale. C'era Kimi, c'era anche Sinner, insomma si è fatta una foto per ricordare la giornata. La foto che ha pubblicato lei però era totalmente ritoccata e questo la gente l'ha notato, soprattutto perché la foto originale è stata postata in altre pagine social sportive.
1: Bella e Monella, il

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: tutto questo sei tu.
1: Immaginate di essere in giro tranquillamente a farvi una passeggiata, casualmente andate a fare appunto quattro passi in un parco e vi trovate davanti il vostro cantante preferito. È quello che è successo quest'estate ad una fan di Ultimo quando stava semplicemente passeggiando tranquilla nel parchetto di San Basilio, che ricordiamo essere il parchetto simbolo dove Ultimo ha scritto le sue prime canzoni, dove comunque è cresciuto, e si è trovata proprio davanti lui, che ha immortalato tutta quanta la scena insomma sulle sue storie di Instagram. Lei incredula, spaesata, soprattutto molto felice dell'avvenimento che è andato viralissimo. Quindi d'ora in poi, ragazzi, andate al parchetto di San Basilio a trovare Ultimo anche voi.
2: Bella e Monella, il treno.

0: incredibili quelle che abbiamo appena ascoltato sul treno degli anni di Bella e Monella. C'era Baby K e Tiziano Ferro con Killer, Marco Masini con Bella Stronza e poi abbiamo terminato con Iram, la sua Nera.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: parlato poco fa dell'incredibile impresa di Kimi Antonelli, che ha vinto, ha primeggiato a Imola dopo 60 anni che un pilota italiano non vinceva appunto in questo circuito. E allora tantissimi sono stati gli italiani che hanno festeggiato insieme a lui, e come non citare Vasco Rossi, Emiliano Doc, che ovviamente ha condiviso l'entusiasmo sui social. Kimi, ci hai fatto impazzire, accompagnando il messaggio con emoji di fuoco, ovviamente una vera dichiarazione d'amore sportiva al giovane pilota. Che spettacolo, e viva, soprattutto perché insomma sono entrambi emiliani, sono entrambi appassionati di corse, di macchine, perciò sì, il loro amore veramente si condivide in tanti aspetti di vita.
1: Bella e Monella, il treno.

0: Piano piano sta arrivando l'autunno e piano piano si comincia anche a parlare di look, di outfit, ma soprattutto di nuove mode e tendenze. Sapete che ogni tanto mi piace mettere qualche pillola di moda nei miei programmi, insomma, qui su Bella e Monella. E allora parliamo proprio di Emma Marrone, che per l'occasione dell'ultima data del tour all'Ippodromo di Milano lo scorso 9 di settembre ha usato questo look molto audace, devo dire, dei jeans baggy abbastanza larghi, quindi una camicia a riga annodata in vita, che tra l'altro va tantissimo. Quest'anno le righe vanno veramente veramente tanto. E poi, per rendere tutto un po' più sciccoso, ha messo la borsa a secchiello firmata Saint Laurent in pelle nera, e quindi ha dato anche quel tocco in più con il top bianco. Molto bella.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Io vivrò con te.

0: Completiamo questa prima ora di viaggio su Il treno degli anni di Radio Bella e Monella con le voci di Gianna Nannini, Ti voglio tanto bene. Gli Stadio con Un disperato bisogno d'amore, e abbiamo ultimato insieme a Takage Ketra, Giusy Ferreri, Scimmi Scimmi.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

bella.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni.
7: Il treno degli anni,
8: tutto da cantare.
9: Con il treno degli anni si sa in che direzione si va, alla ricerca delle canzoni più belle che hanno fatto la storia della musica italiana dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Ancora un buon pomeriggio, una buona domenica a tutti. Io sono Angelica e ogni settimana abbiamo questo bel appuntamento. Cher Comicon, a partire da te.
7: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
10: Se

dei primi 4 appuntamenti live, Ercomi ha annunciato un 5° concerto al Fabric di Milano. Segnatevi la data 24 novembre, protagonista del 5° e ultimo concerto speciale appunto al Fabric, visto il grandissimo successo registrato dai primi 4 show. Il rapper ha scritto tra l'altro una frase ad hoc sul suo profilo per celebrare anche il 1 milione di follower, che è un grandissimo traguardo. Milano balla la mia baciata. Anche la 4ª data al Fabric è ufficialmente sold out. A grande richiesta apriamo una 5ª e ultima data, non vedo l'ora. Biglietti già disponibili, quindi se siete in giro per Milano agli inizi di novembre, mi raccomando, approfittatene. 3, 4, 11, 13 e 24 novembre al Fabrica, appunto, a Milano con Ercomi. Bella e Lonella, il 3.

0: estate ormai purtroppo è terminata e si fanno un po' i conteggi di tutto quello che è stato, e direi che l'estate è stata all'insegna della tenerezza per Fedez, che ha celebrato, che ha fatto battere il cuore a tutti quanti i fan che lo seguono sul suo Instagram con uno scatto dolcissimo con il piccolo Edoardo Lupo, lo ricordiamo, nato lo scorso 16 luglio dalla relazione con la nuova compagna. Un'immagine che fa vedere la tenerezza, alla fine lui è solo un padre che lo è diventato per la terza volta, prontissimo a coccolare il nuovo nato. Ma tanti si sono chiesti: dove sono finiti Leone e Vittoria? Perché non li fa più vedere? Beh, semplicemente perché c'è stato il contrasto con, lo ricordiamo, l'ex moglie Chiara Ferragni, quindi sì, ci sono, è ovvio, però non si vedono.
1: Bella e Monella, il

0: Beh, direi che è stata una super pillola musicale quella di adesso, shakerando con Rove, Lacio Drum, Buon Viaggio, Elite FIBA e poi un grande della musica italiana, un grande cantautore, Se telefonando di Mina, ma cantata da Neck.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è

0: scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Godimina, ma cantata da me.
5: Il treno degli anni.
6: Tutto da cantare.
4: Il treno degli anni di Radio Bella e Monella continua a riservare tantissime sorprese, perché ogni volta nemmeno io so che cosa ci aspetterà, perché non mi leggo la scaletta, vado molto a braccio e quindi ogni volta dico chissà quali canzoni andremo ad ascoltare. Arrivano i Subsonica, Gianni Morandi e Emma.
5: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: Gianni Morandi, pur avendo un'età che è molto elevata, lo devo dire, ogni giorno riesce a stupirmi per quanto sia al passo con i tempi, per quanto sia giovane, perché a volte l'età anagrafica non conta, serve semplicemente osservare l'età mentale di una persona, e l'età di Gianni Morandi, beh, lui a quanto pare dimostra veramente 20 anni. E una fotografia che ha postato sui suoi social fa vedere quanto ancora tiene alla sua famiglia, ma soprattutto quanto bene sceglie che cosa postare sui social per celebrare la sua Anna D'Anna, ovvero la donna con cui ha costruito una delle storie d'amore più longeve e raccontate del mondo dello spettacolo italiano. Ha pubblicato un bellissimo prima e dopo come dichiarazione d'amore.
1: Bella e Nonella, il

0: Dopo aver celebrato i 40 anni di Notte prima degli esami e dell'album Cuore con oltre 300.000 spettatori in più di 60 date negli ultimi due anni, Antonello Venditti è pronto a tornare sui palchi italiani nel 2027. Questo cantautore straordinario sarà protagonista di un nuovo tour nei Palasport dal titolo In questo mondo gli esseri umani sono gli animali, che partirà con una speciale anteprima l'8 di marzo, giorno del suo compleanno, niente di meno che nella sua Roma al Palazzo dello Sport. Venditti tornerà quindi a proporre dal vivo tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera e che continuano a unire generazioni di pubblico, dai più giovani fino ai più vintage. E quindi mi raccomando, non fatevi perdere questa grande occasione.
1: Bella e Monella, il

0: di Francesco Baccini e Mara Sattei con Piango in discoteca. A tra pochissimo con l'ultima ora insieme.
1: Bella e Lonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: Wi-Fi, telefono, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.
6: Ultima ora da passare insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ancora una buona domenica, io sono Angelica e tutte le settimane ci ritroviamo qui per il nostro consueto appuntamento fatto di tanta bella musica italiana dagli anni 70 fino al 2000. Oggi Istanbul, Bella giornata, Ladri di biciclette e Pino Daniele, Io per lei.
0: Bella e Monella, il treno

Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita.

degli anni parla a diverse generazioni, quelle più vintage, quelle che hanno vissuto magari gli anni 70, 80, 90 e quelle invece più nuove che sono nate dal 2000 in poi, e io appunto mi ci metto dentro. E quindi chi sono i ladri di biciclette? Beh, sono un gruppo ovviamente fondato nel 1962 da Paolo Belli, che hanno partecipato al Festival di Sanremo nella prima volta nell'89. Paolo Belli invece è un cantante italiano, ovviamente nato in un piccolo paesello. Pensate, il papà era fabbro mentre la madre era una cuoca. Ha sempre raccontato che comunque la sua infanzia è stata molto semplice, molto tranquilla, ma comunque è riuscito a studiare pianoforte e anche il conservatorio. Bella e Monella, il 3.

Mami è riuscita finalmente a tornare ad esibirsi live. Lo ricordiamo, dopo lo stop a causa di quella bruttissima caduta durante un concerto, l'artista ha ripreso finalmente la sua tournée. Un po' acciaccata, poverina, un po' più stanca, un po' più debole, ma sempre con la grinta e la voglia di far divertire il proprio pubblico. Infatti, lo scorso 16 di agosto è tornata in concerto dopo l'appuntamento in programma Piazza Triona a Bisaquino e dopo alcune settimane di pausa in cui lei ha condiviso la maggior parte delle notizie sui social, facendo vedere che aveva dei lividi, che aveva dei gessi, insomma non stava proprio bene. Tra l'altro si esibisce da seduta proprio perché ancora deve riprendersi del tutto. Noi di Bella e Monella le mandiamo un grande bacio. Bella e Monella, il

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
2: Tre artisti italiani incredibili, tutti quanti uniti in un'unica pillola musicale sul treno degli anni. Max Gazzè con Ti sembra normale, subito dopo Samuele Bersani con Chicque Spillo e in ultimo Jovanotti con Se lo senti lo sai.
3: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
4: tutto da cantare.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella.
11: Il treno degli anni.
12: Tutto da cantare.
13: Io ve lo dico sempre che il treno degli anni è tutta quanta una sorpresa e tutta una scoperta, perché ogni volta i nostri DJ, che salutiamo e che ringraziamo, non li nominiamo mai, sono veramente incredibili, trovano sempre delle canzoni bellissime da cantare in mashup. E allora Cesare Cremonini, gli 883 e Paolo Meneguzzi.
10: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: riposa mai, mai.
1: Bella e Nonella,

0: Autunno vuol dire solo una cosa: casa, copertina, magari qualche popcorn, ma soprattutto belle serie e bei film da guardare. E allora sappiamo che a dicembre arriverà la serie TV di Harry Potter, ma voglio continuare il nostro filo conduttore del treno degli anni, ovvero la musica. Beh, questo autunno finalmente esce la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, ovvero la serie dedicata agli 883, in cui si torna nel passato e si guarda un po' la loro evoluzione, come sono diventati da semplice Max Pezzali e Mauro Repetto due veri e propri pionieri della musica italiana degli anni 90. E allora arriverà la seconda stagione molto molto attesa, che andrà a concludersi con un finale strappalacrime. Questa è l'unica cosa che sappiamo.
1: Bella e Monella, il

0: questi Maneskin sono confermati o no? Ragazzuoli, ancora non abbiamo una notizia ufficiale, perché nelle scorse settimane si era parlato del fatto che Stefano Di Martino fosse riuscito a convincere i Maneskin a riunirsi ed andare al Festival di Sanremo 2027. A quanto pare era esplosa questa notizia sul web, tutti quanti felici, contenti del fatto che dopo mesi e mesi divisi siano finalmente ritornati o comunque si facciano rivedere di nuovo insieme, che non è successo nulla di che, non c'è stata una divisione, non c'è stata una litigata, ma semplicemente hanno continuato le loro vite, le loro carriere. Staremo a vedere cosa succederà.
1: Bella e Monella, il tre.

0: con Giuliano Palma, 50.000, Alex Britti, Oggi sono io e Loretta Goggi con Maledetta Primavera concludono in bellezza questo appuntamento del treno degli anni su Bella e Monella. Come sempre, grazie per essere stati con me, ci risentiamo settimana prossima.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: tagliare da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Ma stiamo portando nella mente dei nostri ascoltatori dei ricordi traumatici.
2: Sentiamo.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, la professoressa più terribile era la professoressa Zambet di storia e filosofia al liceo. Che in un giorno, durante la ricreazione, in mezzo al corridoio, mi ha urlato: "Ehi Silvia, che cosa ci fai oggi a scuola vestita da Wüstel?" Perché avevo una tuta sul rosa. E da lì la mia vita è finita, perculata da tutta scuola forever. E lei ne aveva sempre una di carina per me, del tipo: una volta su un compito mi ha messo tre, gli ho chiesto come mai e mi ha risposto: "Bah, alla fine sì, tu non sei importante."
2: Ma come?
3: Poi un'altra volta durante l'interrogazione, a metà discorso mi ferma e mi fa: "Beh, guarda, tanto a me non interessa quello che dici." Oppure: "Ragazzi, dai, oggi facciamo discussione. Tranne Silvia, torna pure a dormire perché il tuo pensiero non interessa a nessuno."
1: Cioè, mamma
3: bullizzata
1: mia.
3: Dalla prof, una cosa fantastica per la mia autostima.
2: Che incubo!
3: E comunque io, come Elisa, vissuto di rendita, perché chi ha avuto la spina alle medie non ha più aperto un libro, vero Elisa?
2: È vero, è vero.
1: Abbiamo avuto la stessa professoressa.
2: Abbiamo avuto la stessa professoressa alle medie, sicuramente magari tanti all'ascolto la professoressa Spina, che era un'istituzione.
1: Mamma mia.
4: Allora, professori, avevo dimenticato il mio professore. Professore di musica, che non aveva veramente voglia di fare niente se non tirarci il cancelletto quando ci lasciava liberi. Poi alla fine noi eravamo a briglia libera, a briglie sciolte, figuriamoci. E stronzo, veramente, ho dimenticato anche il nome, ma veramente era uno stronzo.
2: Rimosso
4: poi
2: tutto.
4: Dall'altro lato avevamo un professore di artistica che era un figo, ma un figo. E di lui mi ricordo il nome, il professor Corbetta. Chissà che fine avrà fatto. Educazione artistica, troppo forte, troppo bello.
0: Radio Bella e Monella.

0: chiama
1: Il bello di su Bello e Monella.
2: Stiamo parlando di età, perché c'è uno studio condotto su 2000 italiani. Il momento in cui si inizia a percepire un po' la vecchiaia parte dai 30 anni.
3: Aia.
2: Mi stiamo chiedendo al 393-7366-170 oggi 17 settembre 2026 quanti anni vi sentite?
3: Ditelo alle vostre Elisa Radà e Monica Morgan tutte le mattine su Bella e Monella. Ma amiche all'ascolto, ora questo messaggio ci piaceva perché suonava un po' come un annuncio. Infatti poi noi vorremmo chiedere a questo amico delle cose. Ma prego, sentiamo.
4: Buongiorno ragazze, mi chiamo Francesco, sono sessantenne, ho un fisico da quarantenne, la testa da cinquantenne, sono atletico e mi sento molto bene.
3: Francesco, sei anche single?
2: Sì, perché sembrava un annuncio.
3: Bella
2: di
3: annuncio.
2: Quello cerco moglie, cerco compagna disperatamente.
1: Radio Bella e Monella.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Oggi si parla di mezzi di trasporto.
2: Sì, perché Sharon Stones dà il volto alla campagna pubblicitaria di Italways per pubblicizzare la nostra compagnia di bandiera in tutto il mondo. La domanda è: voi quale mezzo di trasporto preferite? Raccontateci anche storie, aneddoti.
1: Sì, perché bello. Mi piace proprio quello.
2: Esatto, dall'Endinara Francesca ci saluta. Ciao Franci, lei vota l'aereo tutta la vita. Ma vi racconto questa: volo Venezia-Londra di qualche anno fa, accanto a me si siede un signore anziano tanto agitato perché era il suo primo volo a 80 anni.
1: Caspita.
2: Andava a trovare i nipoti.
1: Oh.
2: Gli ho tenuto la mano per tutto il viaggio.
1: Ma che tenerezza!
2: Un po' da badante fra le nuvole.
1: È bello.
2: Così.
1: Però, quando viaggi con qualcuno che deve fare il primo volo, no? È anche bello che gli fai un po' da
2: compagnia.
1: Il battesimo
2: dell'alta quota. Francesca, ma ti sei fatta pagare?
1: Esatto.
2: Lo straordinario.
1: Bella e Monella.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre.

0: nella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Qualità.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella c'è il bello di, il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana. Business.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Bella e Monella.
2: Utilizzando la stessa logica di Batman, ossia lui ha preso Bat Pipistrello, quindi la sua paura, e ci ha creato il suo nome, va bene?
3: O anche semplicemente
2: No,
3: Batman
2: non aveva paura di battere le mani.
3: No,
2: assolutamente. Comunque, utilizzando questa logica, create il vostro soprannome da supereroe.
4: Io sto riflettendo se mi potrei chiamare Cupid Girls.
2: Cupid.
4: Nel senso che ho paura di Cupido.
2: Ok,
4: che,
2: dici?
4: Che l'amore mi stia ben lontano.
2: È un tizio che ti tira le frecce addosso.
4: Sì, chiamarmi Collions Woman, perché sì, ho paura dei coglioni che mi circondano.
2: In effetti.
4: Scegliete voi.
3: Occhio anche a quelli che girano. È un attimo che possono partire tipo pam,
2: può essere un po' scomodo. Comunque, ecco, abbiamo capito. Bello Stefano.
3: Stefano che dice: io sarei Bat Vertigine.
2: No Stefano, no,
3: l'altitudine mi fa paura.
2: Chiaro, sì.
3: Ciao Pacciarotti.
2: Ma proprio no Stefano, no. Hai fatto un paio di errori in questo tuo messaggio,
3: però ci ha
2: salutati. Bat Vertigine.
3: Sì, Batman, perché lui ha paura di essere preso da un pipistrello e portato in alto, capito?
2: No, non credo.
3: Lui è Bat Vertigine Man.
2: Volesse dire Vertigine Man, capito? Però a meno che non abbia anche paura del pipistrello, appunto, come dici tu, però chi lo sa. Però ciao Pacciarotti, anche no.
3: Io sarei Pacciarotto Man, capito?
2: Ah, sì? Hai paura di Pacciarotti?
3: Di essere anche chiamato. Allora, diciamolo, vogliamo bene a tutti quanti, però i Pacciarotti.
2: Scherziamo.
3: Dalle 12 alle 15.
2: No, li abbracciamo sempre calorosamente, pacciarottamente.
3: Dalle 15 alle 19. Ci sono Ernesto ed Evaristo. Fate voi.
2: Perché dobbiamo autochiamarci così? Che poi lei ha paura.
3: Ha paura di noi, capito? Ha paura di.
5: Un'estate tutta da cantare.

0: su Belle Monella.
1: Ha detto che saremo andati a Tokyo perché pensate che c'è chi viene pagato per spingere i passeggeri sui treni. Quindi ecco, esistono veramente dei lavori molto particolari, a volte anche ben pagati. Sicuramente il mese di settembre è il mese in cui si ricomincia, no? Con la propria attività, si ricomincia a lavorare, si ricomincia a fare soldi, però è anche quel periodo in cui la gente pensa anche di voler cambiare lavoro, perché magari queste ferie hanno fatto male, hanno detto no, c'è bisogno di cambiare al 100% a settembre. Pensate che appunto esistono degli addetti delle stazioni giapponesi che aiutano anche tuttora i passeggeri a salire sui treni molto molto affollati. Pensate che questa cosa esiste già da tantissimi anni, quando il numero di pendolari aumentò tantissimo, insomma quando in poche parole la popolazione a Tokyo aumentò in modo veramente notevole. Pensate che durante l'ora di punta i treni erano così pieni che a volte superavano il 200% della loro capacità, che sono veramente tantissimi. Però insomma loro non si limitavano solamente a spingere i passeggeri nei treni, organizzavano anche il flusso delle persone e controllavano che le porte potessero chiudersi in sicurezza, che poi mi stavo già immaginando un grandissimo bordello, cioè tutte queste persone strette, ma poi a livello di sudore come fanno? Cioè puzzerà pure la gente così, no? Metti caso che ti avvicini a quella persona che non si è messa il deodorante la mattina stessa, mamma mia che casino!
0: Estate! Bella e buona!

0: bello di Il bello di su Belle Monella.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 650 51 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni, dalla festa di gioventù nazionale, promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospende le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: strane da cantare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

0: tanta musica, i super dischi speciali, chiamateli un po' come vi pare, fino ad arrivare al disco limone, quello che vi piace tanto e che chissà magari vi fa fare delle cosette anche quest'oggi. Poi lo ricordo, saluto Maxi e gli amici replicanti, quelli che ci ascoltano il mercoledì e la domenica, e poi l'appuntamento originale il sabato pomeriggio. Bene, è arrivato anche qualche messaggio, dopo lo leggiamo. Intanto, ragazzino, è Fred De Palma.
1: Beh.

tanti gli artisti presenti e dicevamo anche qualche messaggino che arriva al 393 736 6170, gente che chiede di essere salutata. Saluto Natasha e Valentina che stanno andando direzione aperitivo con le amiche e chissà, magari qualcuno di voi, qualcun altro in giro per il mondo magari le incontra e poi dice: ah, io ero su Bella Disco anch'io, stavo arrivando, e noi felici di far parte del vostro incontro nel sabato pomeriggio. Va bene, non perdiamo tempo, Galli, Good Times, e dopo c'è Anna, I got it.

0: idea, ci fermiamo un attimo e dopo torniamo qui in diretta su Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: a qualcuno, chissà, magari ha fatto perdere la sciabarabba. Sciabarabba da weekend. Sì, sì, andate nel dizionario, troverete il termine sciabarabba tra un po'. Lo promettiamo. Intanto, Merck & Cremont, Serena Brancale, I The Colors, c'è Partenope e dopo Ludwig con Domani ci passa.
1: Bella disco!

0: Noi, se volete, lo possiamo scoprire, nel senso che se ci mandate la foto al 393-7366170 sapremmo identificarvi con i vostri limoni. Intanto, Luna Pop, c'è 50 special per fare la festa tutti insieme.
1: Bella disco!

0: poi in precedenza abbiamo ascoltato anche Neck con almeno stavolta è all'inizio 50 Special con i Luna Pop. È l'ultimo disco, quindi quello che noi diciamo per salutarci, per rimandare a un nuovo appuntamento poi della prossima settimana. Lo cantiamo tutti quanti insieme nella nostra bella disco, Cercomi con il nuovo range.
1: Bella

0: adesso è ufficiale, siamo arrivati alla fine della nostra bella disco. E lo sapete, questa è la nostra centesima puntata, quindi 100 volte bella disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Bella e Monella.
5: È ripassa di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
4: Radio Bella e Monella.
6: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni: insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica: la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo.

0: Monella, la radio tutta da cantare.
1: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: d'amore.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso.

0: avanzare.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamando lo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Esordio settimanale con l'anticiclone nella giornata di domani, lunedì, sull'Italia settentrionale, sia al nord-est ma anche il vicino nord-ovest ritroverà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per velature o strati di passaggi innocue, nuvole alte, basso rischio di temporali anche in montagna. Giornata estiva con temperature diurne ancora prossime ai 30 gradi o quasi. Invece a metà settimana l'ingresso di aria più fresca da est, dall'Europa orientale, farà calare le temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona
7: Italiamo.
8: Italiamo.
6: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
14: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67. È quando suona la sveglia che esordisci con
14: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
14: Non potete perdervelo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Kit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi. Ma non preoccuparti che...
10: E se non mi ricordo più di te?
9: Lo ricordo io per te.
11: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
12: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
13: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: La cassa.
14: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
10: Tanto altro da scoprire.
9: Cosa aspetti? Scaricala.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: Bella e Monella, tutto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Weekend con il botto insieme ai belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e qui su Bella e Monella questo è quanto è successo nei nostri tormentoni. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: No, mi raccomando, perché i tormentoni, i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, mica vanno in pensione o perché l'estate sta finendo, finiscono, no, anzi, ci aiutano proprio a ricordare quei bei momenti dell'estate. Dico bei, bella, belli di gruppo, Bella e Monella, perché oggi il tema della giornata è proprio la bellezza, perché ascolteremo Bella di Jovanotti, per cui più bella di così, e poi Raff, sei la più bella del mondo, cioè proprio c'è bella dappertutto, Bella e Monella, belli di gruppo, bella nei nostri titoli, per cui evviva la bellezza, evviva i belli di gruppo. Io sono Roby Borillo e vi auguro buona

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni, puntuali, proprio giornalmente, tutta la settimana, dal lunedì al sabato e poi il sabato sera e la domenica sera nella replica in versione, diciamo, integrale, quando mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi. Ascolteremo Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima, tra l'altro è appena uscito anche un nuovo singolo della nostra Gianna Nazionale. E poi ascoltiamo una canzone molto più slow, molto più soft, tranquilla, una canzone di Giuliano Palma e Club Dogo, che si chiama PES, appunto, dedicata a quel bel gioco della PlayStation. No, voi non dovete giocare con la PlayStation, dovete star qui sintonizzati su Radio Bella Monella. Buon ascolto, arrivano i belli!

che lì che pigia i bottoni per i nostri belli di gruppo tutti i giorni, qui due pillole giornaliere e le due pillole di oggi che vanno giù molto bene, non possiamo neanche chiamarle pillole, chiamiamole caramelle, dai che è meglio. Una dei pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali, infatti ho sempre detto che gli accomunava molto come genere musicale, infatti hanno fatto questo singolo insieme che si chiama Bottiglie Vuote, molto molto molto bello a mio parere. E poi invece dei giornalisti quando erano ancora insieme con Felicità Putti. Tana. Ormai è stato sdoganato anche questo termine, anche se siamo in zona protetta, in zona pomeridiana. Quindi buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: belli di gruppo.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Or-

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Valeria Rossi, Lorenzo Fragola, Tullio De Fisco, Bunda Bash e molti altri nella nostra seconda parte dei belli di gruppo. Buon ascolto.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
7: Qui ci occupiamo di tormentoni, di canzoni che hanno veramente spaccato e hanno dato il tormento proprio in quell'anno in cui sono usciti. Ma capita a volte che effettivamente dei tormentoni rimangano lì come delle meteore, cioè arrivano, passano nel cielo delle nostre estate, lasciano decisamente il segno perché ce le ricordiamo ancora, però poi questi artisti magari spariscono. È il caso proprio di Valeria Rossi, che quell'anno fece una canzone che si chiamava Dammi tre parole, e chi non l'ha cantata, chi non l'ha ascoltata questa canzone, per cui la consideriamo decisamente una meteora, ma un tormentone a tutti gli effetti. E poi ascoltiamo Lorenzo Fragola insieme a Takagi, Ketra e Arisa con L'esercito del selfie. E quanti se ne sono visti quest'anno di eserciti del selfie in tutte le spiagge, in tutte le montagne, in tutte le vacanze. Mamma mia, io vorrei sapere quanti terabyte, terabyte, non credo neanche ci sia l'unità di misura per descrivere quanta memoria deve avere, devono avere i server di Instagram, di Facebook, eccetera, per tutte le foto che ci facciamo noi giornalmente. Buon ascolto, arrivano i belli!

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Bella e Monella, una radio tutta da cantare e anche tutta da ballare quando c'è il sottoscritto, perché sì, vi ripropongo dei tormentoni che magari però effettivamente sono anche da ballare. Io mi ricordo che all'epoca si ballava anche questa canzone che si chiama Andamento Lento del nostro amico Tullio Episcopo, persona tra l'altro eccezionale che ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa, tra l'altro uno dei batteristi

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Grazie per la linea, io sono Roby Borillo, è sempre in linea ovviamente, sapete che io peso 20 kg bagnato, per cui più in linea di così, in linea con i nostri tormentoni, con i nostri belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella, anche nella versione del sabato, che tra l'altro vedrà la versione più estesa questa sera, intorno alle 9 di sera e poi domani intorno alle 10 per quanto riguarda tutto quello che mettiamo insieme, cioè tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi, ascolteremo Tropicana, attenzione a questo titolo perché ritorna, è Tropicana con Boom Da Bash e Annalisa, e poi Tropicana, quella originale proprio, poi ce ne sono delle altre di Tropicana, quella del gruppo italiano, Tropicana, poi c'è anche il club Tropicana degli UM, ma quello lo ascolteremo magari un altro giorno.

sì, settembre che ci lascia sempre un po' di amarezza, perché effettivamente l'estate sta finendo, ma noi la facciamo proseguire quest'estate, sì, con i nostri tormentoni tutti i giorni qui in onda su Radio Belle Monella, con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che vi auguro ancora un buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: casa, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Bella e Monella, tutta da

0: nucleari con Sorry Scusa Lo Siento apre la nostra puntata con me in solitaria. Buon venerdì a tutti quanti, ben collegati. Sono senza Monica Morgan, che abbiamo lasciato in ferie per un weekend un pochino più lungo, ma insomma un sacco di cose da raccontare le abbiamo anche quest'oggi. Saluto anche Gianluca e Monica che sono in viaggio, che ci hanno mandato un messaggio, e partiamo con l'argomento. Sono andata a spulciare un po' nelle varie notizie di attualità e tra le cose che riguardano il mondo dello spettacolo, Helen Mirren, attrice di grandissima elevatura, colei che ha fatto anche The Queen, un sacco di film interessanti, ospite ad una trasmissione che è il The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha sorpreso il pubblico perché ha dichiarato con ironia anche di essere una grandissima tifosa del Lecce. Uno non si aspetta che questa grandissima attrice sia in realtà una tifosa di una squadra italiana, il Lecce. Ha interrotto il programma, intonato anche un coro a favore della squadra, ha celebrato con entusiasmo tutti quanti i tifosi italiani, insomma una fan sfegatata. Il momento è diventato virale sui social, ha fatto praticamente il giro del mondo, ha suscitato anche la reazione entusiasta del club del Lecce, di tutti i sostenitori giallorossi, e quindi è davvero un momento di grande soddisfazione. Ma tutti noi facciamo oppure abbiamo fatto il tifo per un personaggio, che sia un personaggio sportivo, che sia una squadra sportiva, che sia il Milan, la Juve, l'Inter, eccetera eccetera eccetera, che sia un attore, che sia un cantante, tutti quanti nella vita almeno una volta abbiamo fatto il tifo per qualcuno. E allora oggi facciamo così, giochiamo facile: tutti abbiamo fatto il tifo per una squadra, per un cantante, per un attore. Qual è il vostro? 393-7366-170 per raccontarmelo.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: programma con Amica su Radio Belle Monella. Capita a tutti, no, di avere quell'artista, quel cantante, quell'attore che magari in una competizione, o comunque quella squadra che in una competizione sta gareggiando e uno fa il tifo. Allora vi sto chiedendo al 393-7366-170, per chi nella vita avete fatto il tifo? Io per esempio, se devo dire, sono sempre stata una fan sfegatata della nostra nazionale, soltanto il periodo dei mondiali. Adesso è un pochino di tempo che non ce la giochiamo più e quindi è un po', sono un po' fuori allenamento, ma sentiamo lui. Buongiorno.
1: Ciao Belle Monella, sono Mauro dal Tivoli. Il cantante preferito a me è Vasco Rossi, grande interista. Ciao ciao.
0: Quindi dice pure interista, quindi probabilmente anche il nostro Mauro è tifoso dell'Inter. Hélène Mirren, l'abbiamo detto, tifosa del Lecce, si è svelata in questa maniera in una trasmissione televisiva americana. Tutti abbiamo fatto, facciamo il tifo per un atleta, per un artista, per un attore. Per chi fate il tifo solitamente? 393-7366-170, se volete anche il momento di cantare. È arrivato il momento della canzone che fa, quindi vi chiediamo di intonare un pezzettino della canzone italiana, una bella canzone che dia la carica per questo venerdì, la canzone che volete ascoltare. Avete quasi 6 minuti, quindi tutto il tempo necessario.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Serena Brancale con Partenope qui su Radio Bella e Monella. Allora, stiamo parlando di tifoserie, per quale squadra o comunque per quale atleta, per quale artista avete tifato nel corso magari di qualche competizione. Per esempio Giusy dice: ricordo anni fa la trasmissione Ti lascio una canzone, già all'epoca facevo il tifo per i Ragazzi del Volo, da allora li seguo sempre, andrò a vederli anche domenica in teatro a Pordenone, quindi questa domenica sono a Pordenone, un bellissimo concerto sicuramente. Sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno Radio Bella e Monella, sempre solo Forza Inter.
0: È chiarissimo.
1: Ciao da Michele.
0: Quindi Forza Inter per lui. Allora parliamo di tifoserie, le vostre al 393-7366-170. Ora la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, la mia canzone è Non succederà più che torni a lettera e io...

0: canzone che fa Claudia Mori con Non succederà più in versione remix, ma che bella, ce la siamo cantata da principio a fine. Parliamo di tifoserie, che sia nelle competizioni canore, sportive, adesso ci sono tantissimi talent da X Factor, Ti lascio una canzone, insomma davvero tantissimi anche nel corso della storia del passato. Per chi avete fatto o per chi fate il tifo? 393 7366 170, ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè, poi torniamo insieme. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: No, vabbè, sono andata pure io in brodo di giuggiole. Antonello Cerri con Adriano Celentano, Azzurro, che ci siamo cantati, Emma Lazza con Amore Cane, e poi Angelina Mango e gli Abba che mashup con Gimmi Gimmi e La Noia. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri, io tifo per lui.
1: La musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di tifoserie, che sia la squadra di calcio, che sia un pilota, che sia un giocatore particolare, che sia magari un artista, un cantante che partecipa ad una competizione. Siamo partiti da questa notizia. Helen Mirren, grande attrice, colei che ha fatto The Queen ma tantissimi altri film famosi, ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha detto: io sono tifosa del Lecce, ha persino cantato un coro a favore della squadra, e vabbè, la cosa è diventata subito virale. Quindi vi sto chiedendo: per chi fate il tifo? C'è chi è milanista, ma milanista proprio inside, milanista dentro. Poi sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao, sempre e solo forza Imoco. Ciao, buona giornata.
0: Quindi qui andiamo nella pallavolo sicuramente. Ciao.
3: Ciao Elisa, ciao Belli e Monelli, io sono Elena di Musile. E la squadra che faccio io il tifo è una squadra molto invidiata e molto odiata. È la mia Juventus, che adoro da quando ero piccola, grazie a mamma e papà. E un bacione grande grande, e volevo fare tanti auguri alla mia mamma, che oggi compie gli anni. Tanti auguri mamma Ines. Ciao a
0: auguri,
3: tutti.
0: Auguroni anche da parte nostra, anche perché a volte la tifoseria per una squadra sportiva o per un giocatore viene tramandata di generazione in generazione. Parliamo di tifoserie, per chi fate il tifo?
4: Radio Bella e Molesta.

0: dimmi come, ma dimmi soprattutto per che cosa, per chi tifi. Sentiamo i vostri messaggi, ce ne sono tantissimi. Buongiorno.
1: Ciao, anche per me porta i moco sempre, ecco. Curva sud da una vita, Lucia da Ormelle.
0: Brava Lucia. Poi abbiamo chi tifa Inter, Inter per sempre. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao Elisa, io sono stata cresciuta sì. a pane e Juve da mio papà e quindi la adoro, però non ho avuto mai l'occasione di andare a Torino allo stadio,
0: sì.
2: E adesso il mio compagno come regalo mi ha regalato questa domenica la partita Juve-Atalanta e quindi sarà una bellissima avventura sicuramente. Ciao Elisa, buona
0: giornata. Che meraviglia, davvero, ma mandaci una foto dallo stadio. Tra l'altro io domani dalle 15 alle 18 seguirò qui in radio la partita dell'Udinese, quindi siateci, come dice Paolo Zippo. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Luca, sono
0: sì,
3: Fabio
0: anche.
3: Da Spinea tifo la Juve da quando avevo 4 anni, adesso ne ho 69, quindi sono un bel po' di anni che tifo per questa squadra. Un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Ma viva tutte le squadre, viva tutti i talenti. Per chi, per cosa ti

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: ci ti dedico tutto, non riesco a mettere tutti quanti i messaggi, ma sentiamo lui.
1: Ciao Elisa.
0: Ciao.
1: Io sono Stefano e sono dalla nascita tifoso della Fiorentina, perché naturalmente io sono nato a Firenze, poi mi sono trasferito qua in Veneto da ragazzino, però la fede calcistica è sempre stata quella viola. Ciao Elisa.
0: Ciao, grazie. Però a vincere tutto è Sonia, che dice: io faccio il tifo per Radio Bella e Monella. Bravissima.

0: canzone da cantare. La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Irama con Cabana su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Non ci credevamo nemmeno noi, ma siamo arrivati a giovedì.
0: È bello che ogni giorno non ci crediamo.
1: No, è vero.
0: Il momento in cui ci crederemo sarà la fine.
1: Domani non ci crederemo ancora, signori. Però nel frattempo la nostra sigla.

0: Ci siamo, signori, è il momento di cominciare 16-19, tre ore insieme, due ore per quanto riguarda me e Alvise, fino alle 18, esatto. Anche oggi, anche in questo giovedì, siamo spumeggianti o... sfumeggianti, sai che c'è questa piccola diatriba?
1: Eh sì, perché per chi non lo conoscesse, il film di The Mask con Jim Carrey, quindi il primo The Mask venuto fuori, tutti quanti si pensava dicesse spumeggiante, invece diceva sfumeggiante.
0: Abbiamo anche la risposta scientifica.
2: Io che cazzo ne
1: non era questo, giusto, non era questo giusto, assolutamente, sì, però tante cose stanno per accadere, un po' come ci dicevano nelle fiabe sonore, ok? Sì. Tante cose accadranno, ad esempio arriveranno i titoli di notizie casuali.
0: Che culo.
1: Che sono un po' di differenti dalle fiabe sonore.
0: È un pochettino. Tiriamo sulla ruota, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. C'è lui, Eros Ramazzotti, Cose della vita.
3: Radio Bella e Monella.

0: Noemi, non ho bisogno di te su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di aprire il celofan della nostra ruota della fortuna.
1: Addirittura
0: tutte le
1: celofan.
0: Sere noi la incelofaniamo proprio per non farle prendere polvere e di modo tale che possa continuare a correre finché non finisce.
1: Come funziona? Dobbiamo girare, ok, la nostra ruota, uscirà un numero, questo numero è collegato a un titolo, noi vi leggeremo il titolo senza darvi spiegazioni.
0: Esatto.
1: Ok, un titolo di una notizia, chiaramente.
0: Eh beh, esatto, che sarà totalmente casuale in base ai numeri.
1: Giriamo questa ruota, vai! Guarda come gira bene dopo il cellophane, eh? Si vede che scorre di più, eh?
0: Eh sì, perché rimane l'olio, non ci va la polvere.
1: Un pezzo di salsiccia lì, però, cos'è?
0: La mia di ieri.
1: Ah, vabbè, vabbè. Numero 15.
0: Ah, Marina La Rosa.
1: Bene.
0: Torno al GF VIP per il cachet. Al top della forma, giravo con la scorta. Dopo due serate in disco, buttai 100 milioni sul tetto.
1: Sul tetto.
0: Sul letto, perdonami.
1: Ah.
0: Sul letto.
1: Cosa vuol dire? Scusa.
0: Che comunque non cambia.
1: No, non cambia nulla, però sul tetto è un po' strano. Cioè adesso, vabbè. Però scusami, ha buttato 100 milioni sul letto.
0: Sì.
1: Ma 100 milioni di cosa? Di lire? Che anno era?
0: No, all'epoca c'erano già gli euro.
1: Allora sono tanti. Marina, sì. Sul letto.
0: 100 milioni di euro? Sono tantissimi.
1: Che materasso hai comprato per buttarci?
0: Non ho capito. C'era Mastrotta anche con.
1: No, nel
0: non senso che faceva la pubblicità, non
1: sì,
0: stiamo insinuando
1: sì.
0: nulla.
1: Certo.
0: Però
1: certo.
0: Ecco, insomma, lei è tornata al GF VIP per il cachet.
1: Esatto.
0: Che è una cosa isolata. Per quanto riguarda
1: per forza,
0: le
1: ma sti cazzi lo
0: no!
1: Scusami,
2: non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Chiedo scusa. Era quello che stavano pensando tutti,
0: però dai. Trovarsi 100 milioni sul letto farebbe piacere.

0: Buon safe con buona domenica, sempre gentile, vuole sempre anticipare e darci la buona domenica. Signori, siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali, abbiamo la nostra ruota della fortuna che è bella attiva, bella carica, bella oliata.
1: Certo.
0: Girerà, uscirà fuori un numero che è collegato a un titolo, noi vi leggeremo semplicemente il titolo di questa news.
1: Vi ricordiamo che se volete leggere la notizia intera ce la domandate e noi ve la giriamo, perché noi vi raccontiamo solamente i titoli.
0: Bravo, bravo, giriamo, vai. Guarda come gira bene.
1: Yeah, yeah.
0: C'è un dosso.
2: Caparezza.
0: No, mannaggia, no, mannaggia, no. Il dosso.
1: O c'è un dosso o c'è caparezza, perdonami. Dai, su via.
0: Eccoci qua, numero 45.
1: Andreas Müller.
0: Chi?
1: La nuova casa. Andreas Müller.
0: Così?
1: Sì, sì, sì. È uno dei ragazzi vincitori di Amici. Beh, ed è il compagno di Veronica Peparini.
0: Okay. Straordinaria Veronica. Quanto tempo.
1: Cosa sembra che stessi entrando a casa tua in
0: fa ancora
1: momento.
0: Quadri come...
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ah, non è lei, scusa. Errore
1: è
0: lei.
1: È insegnante di ballo, quindi insomma.
0: Ah,
1: un po'
0: giusto,
1: tu,
0: giusto, giusto.
1: Perdonami. Riepiloghiamo. Andreas Müller.
0: Che?
1: La nuova casa, la cameretta di Ginevra e Penelope, il terrazzo con divani verdi, il salone e la cucina.
0: Perdonami, allora non voglio spiegare la notizia. Tu mi stai dicendo che esistono delle persone che si chiamano Ginevra Müller e Penelope Müller?
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Beh, Andreas, che sono due nomi.
0: Nomi straordinari.
1: Sono
0: davvero.
1: Due nomi meravigliosi.
0: No, senza ironia, veramente, veramente.
1: No, no, esatto. Ah, e poi vabbè, il cognome del padre.
0: Müller!
1: Quello viene.
0: Ma sarà italianizzato in Müller.
1: No. È proprio Müller. È che non è tipo il marito di Ilary Blasi, capito?
0: Come?
1: È un po' più. Lui è Thomas Müller.
0: Ah, è così.
1: Qui invece è Andreas Müller.
0: Era Bastian, scusami.
1: No.

0: Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però la ruota continuerà a girare appena torniamo.
0: Eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro incredibile Matteo Monti. Ci ha fatto ascoltare Lucio Dalla con Attenti al Lupo.
2: Gli Stadio con Grande Figlio di Puttana.
1: E Draft Gold Sfera e Basta con Elegante.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo questa seconda mezz'ora insieme, anche se in realtà ormai è un quarto d'ora, perché tante sono le cose da fare.
3: Facciamo 5 minuti? Facciamo 5 minuti?
2: No, assolutamente.
3: Vabbè, non
2: dobbiamo,
3: importa, dai.
2: Dobbiamo andare avanti perché c'è l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo la ruota.
1: Vediamo che numero uscirà. Il numero è collegato appunto a un titolo e questo titolo ve lo leggeremo senza darvi spiegazioni. Vediamo il numero, vai.
2: Vadas.
1: Però dai.
2: Parliamo in spagnolo.
1: Che bella cosa. 1643.
2: Cristiano Ronaldo e Georgina. Vedi un po' tu come dirlo, se vuoi dire Georgina.
3: Georgina,
2: perfetto.
3: Georgina, sì.
2: Il viaggio segreto alla Madonna di Fatima dopo le nozze. Dalla preghiera anti-Messi al rosario regalato agli sposi.
3: Ma cos'è la preghiera anti-Messi?
2: Scusami. Non ne ho la minima idea. Non lo so, non posso saperlo. Non ho cliccato su questo titolo.
3: Che acqua c'era lì a Fatima? Perché però è tornato biondo, mi pare.
2: Mi ha fatto molto strano pensare che Cristiano Ronaldo e sua moglie abbiano volontà di usufruire del loro tempo in una preghiera anti-Messi.
3: Ma non è vero, Giorgina è argentina, non farebbe mai una preghiera anti-Messi. Con tutto il rispetto.
2: Ma credo che nessuno nel mondo possa fare.
3: E questa è una cosa dei giornalisti.
2: Ma come Messi non farebbe mai una preghiera anti-Cristiano Ronaldo?
3: Ma no, assolutamente.
2: Credo che
3: abbiano altre cose da fare.
2: Noi l'altro giorno l'abbiamo fatta nei confronti di Damiano, ma era così, tanto per scherzare, su via.
3: Era normale, non era nulla di grave, insomma.
2: Va benissimo.
3: A proposito, bene.
2: Sta molto bene.
0: Radio Bella e Monella.

0: Zero assoluto, sei parte di me su Radio Bella e Monella. Ci porta ad aprire le quattro chiacchiere insieme a voi al 393-7366-170, perché entriamo nel mondo dei supereroi.
1: Oh, ok, che bello, che bello.
0: Quasi tutti i supereroi hanno un soprannome, ok?
1: Beh, sì, tutti, cioè, qual è uno senza? Come...
0: Thor.
1: Ah, è vero.
0: Ti è? Però, ho pensato aspetta. Tutto il pomeriggio.
1: È vero.
0: Proprio
1: è vero,
0: perché
1: è vero.
0: Ti ho anticipato.
1: Sapevi
0: la domanda.
1: Che ti avrei fatto questa domanda.
0: In quanto dito nella piaga, tu.
1: Però scusami, Thor è il nome, giusto?
0: Sì. E non è un nome d'arte.
1: Capito,
0: c'è Tony Stark ed è Iron.
1: È la divinità del tuono, però scusami.
0: Sti grandissimi tuoni. Sti grandissimi tuoni.
1: Sons of Odin,
0: intendo. Prendiamo uno a caso: Batman.
1: Sì, okay. Certo.
0: Uno dei più famosi, se non il più famoso. Il nome lo ha preso per via della paura che ha Bruce Wayne dei pipistrelli.
1: È vero.
0: Ok, fin da piccino, tutta quanta la storia.
1: Cade
0: io credo
1: cava,
0: che
1: sì, sì,
0: bene o male tutti quanti possano conoscerlo, però
1: almeno una volta.
0: È per quanto riguarda la paura che Bruce Wayne aveva per quanto riguarda i pipistrelli.
1: Esatto. Utilizzando sempre questa logica, noi vogliamo domandarvi una cosa molto importante, ossia: voi avete una paura? Quale sarebbe, secondo questa paura, il vostro nome da supereroe?
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?
1: Quanto?
0: Un'ora insieme è andata.
1: È vero.
0: E ne manca un'altra.
1: Un'altra, capito? Tutto fra pochissimo, torniamo, non scappate, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Viale da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando insieme a voi al 393-7366-170, chiedendovi quale nome da supereroe potreste avere. O meglio, lo sappiamo, quasi tutti i supereroi ce l'hanno. Prima abbiamo parlato di qualcuno, tipo Thor, che non ce l'ha.
1: Certo.
0: Però Batman, ad esempio, ha preso questo nome per via della paura di Bruce Wayne per quanto riguarda i pipistrelli. E noi vogliamo giocare proprio con voi su questo, cioè utilizzando la stessa logica della paura. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Attenzione, perché ci scrive Fabio e dice spia del motore Man.
0: Vabbè, però
1: è un po' lunga, però è carina, dai.
0: È un po' lunga, cioè tu prova a pensare ad essere una persona in difficoltà e devi chiedere aiuto a
1: spia del motore Man.
0: È troppo lungo,
1: lui.
0: Affoghi alla fine.
1: Pensa invece a Equitalia Man. Salutiamo comunque gli amici di Equitalia.
0: Certo,
1: noi siamo
0: sempre
1: in regola,
0: assolutamente.
1: Noi siamo in regola.
0: Mamma mia.
1: Damiano Amenta, tu sei?
0: Io sono Paola Cavinato.
1: Paola Cavinato. Paola, ti vedevo infatti un po' bionda, infatti ci sta. Ciao anche Paola e ciao Damiano. Ancora c'è chi si chiamerebbe Spider-Man, d'altronde la paura per i ragni comunque rimane.
0: Ci sta.
1: Quindi ci sta come cosa. Lui però non ha paura dei ragni, Spider-Man, viene solo punto, quindi non,
0: Però chissà, sto magari per Peter Parker aveva comunque paura dei ragni.
1: Dici?
0: E vai in mezzo a 100 ragni?
1: Dai, insomma, per favore.
0: Un po' di intelligenza.
1: Rossella scrive Beatle Woman. Giustamente.
0: Aveva paura dei Beatles, certo.
1: No, gli scarafaggi sono i Beatles.
0: Ah, ok.
1: Quindi
0: okay.
1: Scarafaggio, donna scarafaggio sarebbe tutto.
0: Beh, però scusami,
1: un po' bruttino.
0: Svegliarti, vedere Ringo Starr che che suonava la batteria davanti a te, un po' di paura uno poteva.
1: Perché hai fatto quegli occhi molto aperti alla Ringo?
0: Perché tu provi a immaginarti Ringo Starr con gli occhi.
1: Perché Ringo Starr è così carico le tre notte?
0: Perché è tutta la notte che sta